musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì.

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.